0: musica.
1: Come lo spirito di Tulino, muca!
2: Wanaife! Kawa vinga e bisikirise!
1: Isuga voyo radio! Ondi! Kumuoyo!